0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a

0: dei nostri ascoltatori più appassionati, redattori di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Torino Nord Ovest 105, modulazione di frequenza, microfoni Gianni, ovvero mister No e Bruno. Saluto Bruno.
1: Madonna, un altro saluto.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins. Metallo sul cuore pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago! Dai ragazzi!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wowzum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Everything had been felt.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Zekli, Zekla, Zetoile. Dans ton cabaret, si on...

Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, No Kills. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Okay.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata di Non siamo razzisti, sono loro che sono neomelodici. Andata in onda il 5 marzo 2024 su Radio Neanderthal.

0: Devi sapere che dalla prossima puntata la mia protagonista cartesiana ha faccio parlare brutto disc di signore tedesco puro, purissimo, di Bavaria. Dirà Katzen, gatti, schlafen, dormire, kartoffeln, patan, darteci now che ne di che frau, come dice la portasci un momento forga la signora, un schrapp del troppo per il troppo pizza, come dice la buttata in mano, non vandaliata per cortesia. Certo, tu morisci come mai dalla prossima puntata la tua protagonista cartesiana dalla Spagna dove si trovava bella e buona arriva in Germania, addirittura a Francoforte. Vabbè cara Ines, queste non sono domande che mi dovessi fare. So che la faccio arrivare in Germania, a Francoforte e non piuttosto che so a Spagna o a Cocca da Pasto. Faccio così perché così vogliono i deboli della mia scrittura, i meccanismi della mia typewriter.
1: La mia scrittura. Ma io rispetto all'esercizio oramai quotidiano della scrittura credo di non pormi più il problema di dimostrare o di dire. Cioè non mi sembra di essere tanto io che scrivo o decido di scrivere quanto una determinata situazione di scrittura che si impadronisce di me e forse urge, desidera di essere detta. Se io poi sia al centro, diciamo, di questa dimensione o sia alla periferia, cioè se mostri più che dire o iperdica più che mostrare, questo direi che è a partire dalle sensazioni soggettive, no, che possono avere i lettori o gli spettatori, diciamo, di uno spettacolo. Quello che mi sembra sia cresciuto o comunque non si sia perduto è la dimensione infantile da parte mia di tutto questo, cioè io ho bisogno di grafizzare, ho bisogno di mettere nero su bianco, come si dice, ho bisogno di trasformare in grafici, in segni, no? Da questo punto di vista posso dire che forse ho sempre scritto, cioè posso dire meglio che forse mi hanno sempre costruito.

vagabondo una mattina, non andare a scuola, filonare. Io scrivevo, qualcosa mi faceva scrivere quella situazione. Secondo me è quello che si rischia un po' di perdersi in questo quotidiano.

degradato, e la definizione era questa, cioè immediatamente qualche critico ha parlato di barocco degradato. Forse potrei dire che c'è stato un momento di questa scrittura in cui è stata più decisamente multipla, sovrabbondante, no? Barocca, diciamo. Forse i primi tempi, cioè prima della cosiddetta svolta lirica, prima di praticamente di partire.

0: Napoli sia il barocco. Quindi in questo senso si può dire degradata quando si vuole, sfilacciata quando si vuole. Barocca mi sta bene perché mi fa sentire in questo modo profondamente appartenente a questa dimensione culturale, antropologica e sociale che è la mia città, che è Napoli, insomma. Il barocco è anche l'horror vacui, sì. La paura del vuoto, e quindi è fortemente connessa con la dimensione della morte. Dietro il pieno c'è sempre il vuoto, il fantasma del pieno è il vuoto, dietro alla stratificazione e la molteplicità c'è sempre l'orrore di tutto questo, no? La paura dello scivolone, del risucchio, dell'imbuto, insomma. È difficile dissociare la vita dal fantasma della morte e viceversa, insomma. Si vede chiaramente anche in quest'ultima cosa che ho fatto, insomma, in questo Maldan Black.
1: Non mi arrivo, non mi arrivo, non mi arrivo.

0: esprimere il loro orvacuo e quindi essere legato al tema della morte, direi che il barocco quasi sempre cerca di unire entrambe le spinte, no? Sono inestricabilmente connesse la vita e la morte, Eros e Thanatos, inestricabilmente fuse, l'alto e il basso, il destro e il sinistro, il fecale con l'intellettuale, insomma, il sentimentale con l'opposto, cioè con la freddezza, no? con l'algidismo della definizione dei concetti o dei paraconcetti. Cioè io come storia personale sono uno stratificato, cioè sono un esempio, diciamo, vivente di barocco. Alla base c'è un'educazione da vicolo, praticamente, se si può dire. Se esiste, no? Nei manuali di pedagogia un'educazione da vicolo. Comunque sì, io sono nato in zone allora molto dense, i quartieri spagnoli, zona molto densa di una cultura popolare. Il vicolo si occupava di noi, il palazzo si occupava di noi, insomma. Avevamo una madre e un padre, però alla corrente ce n'erano anche tantissimi altri. Questo è quanto io ricordo, insomma, dei primi 6 anni di vita, in cui naturalmente ho appreso anche la famosa, no? Famigerata lingua napoletana, così com'è. E poi naturalmente è cominciata la scolarizzazione, è cominciato il mio essere preso, no? Catturato dal vicolo e portato al chiuso, insomma, in una struttura che assolutamente non mi ha fatto stare male, non mi piaceva. Questa avventura, diciamo, dell'apprendere l'italiano, dell'apprendere le coordinate generali del tuo paese, che non si trattava solo di Napoli, del Vesuvio, ma dell'Italia, poi dell'Europa, poi del mondo e poi via discorrendo. E allora uno si forma poi in un'altra maniera, no? Cioè comincia ad assumere, a introiettare dei corpi, diciamo, sostanzialmente estranei. Si forma un'altra coscienza, no? Una coscienza sovrapposta. Per anni io sono vissuto un po' dimidiato tra queste due dimensioni, perché poi a casa mia, nel mio habitat naturale, si continuava e si continua a vivere quella condizione popolare, diciamo, dalla lingua a tutta una serie di ritualità e di gestualità. E allora, altro che barocco, cioè viene, non è che io barocco l'ho preso e detto adesso voglio decido di somigliare al barocco. Il barocco era dentro di me, in quanto probabilmente, come ho detto prima, è una dimensione appartenente costituzionalmente, credo, a questo tipo di culture e agli individui, non per generalizzare, perché c'è anche qualcuno che non solo non appartiene al barocco, ma credo che non si senta neanche figlio o figlio del genere di questa città. Io mi sento invece partorito da essa, con tutti i pregi e i difetti che questo può essere.
1: Per voi, voi siete francesi, per voi la morte d'un assise se sordre, e chacun a la science soi. E popuiate invece, popuiate esiste solo che è la casa vera, ombre, voci, ragnatele, che so, une la sostanza, e tutti ma per l'inizio c'è starezza.
2: Non ci faccio più.
1: Non ci faccio più.
0: Rispetto a questa tematica del vuoto, al tema della morte che corre sotto questo tipo di scrittura, e se vuoi corre anche sotto una dimensione così particolare, qual è quella di Napoli. Faccio sogni in cui sono sul precipizio, entità di risucchio che contemporaneamente mi terrorizza, no? Mi tiene fermo, al di qua, sulle mie posizioni difensive,

agnostici. Penso che non caverei un ragno dal buco. È chiaro che questo particolare tipo di domanda, o se vuoi questo particolare tipo di evidenziazione, no? Del nulla, del vuoto, che poi non sappiamo ontologicamente tutto questo che cos'è, se si possa anche trasformare, se possa essere utile, positivo. Noi ci limitiamo a dire che pare, no? Che dietro queste passioni, dietro questo vedere, questo mostrare, non c'è nulla, no? Non c'è un'entità assoluta che ci possa, un noumeno, una cosa che ci possa aiutare, insomma. Questo tipo di desiderio di mostrare questa cosa viene fuori probabilmente da individui che non sono del tutto appagati, che sono fuori, che sono ai margini, che, insomma, voglio dire, individui non spenti. Io penso di aver trascorso tutta la mia vita a domandarmi il perché delle cose, perché se devo dire, insomma, a quale poi segno appartiene tutto quello che si muove, e nel campo della scrittura e nel campo dello spettacolo per quanto mi riguarda, è sicuramente quello della ricerca. Ero un ricercatore prima di fare teatro, lo sono ancora, credo che lo sarò sempre, anche se smetterò un giorno di fare teatro. Vorrò ricercare in un altro campo. Credo che la filosofia sia soprattutto domanda. Ci si fa solo domande e ci si è lusingati di aver dato delle risposte. Si pongono delle ipotesi, ma che nessuna di queste abbia uno statuto ontologico unico e totalizzante mi pare che sia oramai chiaro per tutti. Però è bello fare domande, anche se non è altrettanto bello non aspettarsi risposte. Allora diciamo che sarebbe bello fare domande e aspettarsi delle risposte senza pretendere che queste risposte siano una volta e per sempre esaustive. Forse sarà l'unica maniera per evitare di autodeluderci. È una forma di sport mentale, voglio dire, bisogna abituarsi a questo tipo di situazione, bisogna abituarsi anche alla dialettica, alla possibilità della pluralità, della lettura infinita e molteplice, no? Del cosiddetto reale. È quello che io pretendo dallo spettatore e dall'attore anche, è quello che pretendo da me. Non si deve assolutamente forzare un segno verso un'interpretazione unificante e totalizzante. Secondo me il vizio profondo, il male profondo di ogni categoria, diciamo, del reale degli ultimi anni, credo che sia stato proprio quello di chiudere, no? Il senso invece espansivo della domanda e quindi il senso espansivo della ricerca. Penso che si dovrebbe fare così. Naturalmente poi bisogna fare i conti con come si è fatti. Io sono la prima persona che predica bene e razzola male. Cioè, utopicamente quanto mi propongo. Però è chiaro che anch'io ho un bisogno fondamentale di risposte. Qualsiasi desiderio è patetico, perché dietro il desiderio c'è l'impossibilità. Ecco perché io poi, negli ultimi tempi, ho assunto un vezzo. Chiamando questo tipo di teatro che sto facendo, teatro del limite, insomma, o teatro della soglia, perché credo che sia sempre qualche cosa da spingere avanti, anche correndo il rischio di non essere più seguiti o di essere soli per un po'. Siamo destinati, no? Tanto per citare una parola heideggeriana, siamo destinati, fatalmente portati a vivere dentro queste due, cioè voglio dire sbattuti un po' dentro queste due dimensioni. La domanda, il bisogno inestinguibile ed eterno di domanda, e però anche, come dire, il pervertimento della domanda stessa, che è il dubbio, quando appunto non ci sono risposte o il percorso per arrivarvi è molto lungo e doloroso, insomma. Gettati. Io ho fatto uno spettacolo che si chiamava Chi gettati, non nel senso heideggeriano, però c'era anche quel senso proprio della iattura, del gettare tutto. Buona, cattiva sorte, i dadi, no? L'alea. Un coup de dé, come dice Mallarmé.

Sono stato un giorno all'Accademia di Belle Arti qui a Napoli a fare una conversazione e sono entrato in quest'aula e mi sono seduto così. E c'era un ragazzo che mi ha detto: signor Muscato, lei si è seduto tale e quale come sta nello spettacolo Rasoi, perché? E ho detto: ha toccato un argomento nevralgico e centrale, perché io non, così banalmente, grossolanamente, ti posso dire che per me non intercorre, non voglio che intercorra molta differenza tra come sono sulla scena e come sono nella vita, il che non significa che tu non debba fare poi un grosso lavoro per portarla il più naturalmente possibile, no? Per operare questo trasferimento. C'è un grosso lavoro da fare, perché provati tu ad essere te stesso sulla scena se non cadi nel contrario di quello, cioè nel fittizio, nel retorico, nel finto. Quindi ci vuole molta fatica, no? Per essere se stessi, esatto. Negli ultimi tempi io mi sto limitando a fare a mettere fuori una strana figura, come dice Franco Quadri, di conferenziere o comunque di collaudatore o di

sempre in mezzo, sempre in un momento di trapasso, di passaggio. Il che non significa che non c'è un lavoro d'attore, perché molti pensano che non c'è mai, anche già solo a partire dall'autore, non c'è mai un lavoro d'attore ed è una grande corbelleria questa, perché invece secondo me un autore che fa anche l'attore di se stesso deve lavorare il doppio, il triplo e il quadruplo di un attore così normalmente inteso. Si investe una parte di sé che richiede forte concentrazione sulla memoria, investimento grossissimo di energia, una fatica fisica, insomma anche un oblio, se vuoi, di quelli che sono poi anche i tuoi bisogni o desideri fondamentali di essere, insomma. Sicuramente io non credo nella dimensione classica stanislavskiana dell'immedesimazione. Questa è un'altra corbelleria, che l'attore per essere credibile deve essere quel personaggio. Perché? Allora non si tratta più d'attore, allora si tratta di un fantoccio. Una cosa è tanto più vera, è tanto più, se vuoi, verosimile, no? Tanto più naturale, quanto più c'è il corpo dell'attore, quanto più c'è investimento di carne, di umore, di sangue, di voce. E quindi deve essere un'invenzione il personaggio. Quindi qualche volta bisogna anche lavorare contro il testo. Questa è una cosa che io faccio spesso, per esempio. Io lavoro contro di me. C'è un grosso lavoro di Enzo Moscato attore contro Enzo Moscato autore. Perché quando vado a verificare in carne ed ossa ciò che ho scritto, io sono sempre preso dai dubbi. Nell'orecchio mi ronzano 4.000 diverse maniere di dire quella battuta e 4.000 diverse maniere di scriverle. Perché sono sempre in conflitto con quanto produco. Naturalmente lasciamo perdere, no, le ragioni, le cause di questa conflittualità, ma c'è. Qualcuno pensa che essere attore di se stesso sia più facile, perché tante le cose le hai scritte tu, quindi chi meglio di te se le può ricordare? Non è vero, soprattutto se un autore è poco narcisista in questo senso, se c'ha un'autodistruzione rispetto a quanto fa, e io ce l'ho, cioè io ho una pulsione di distruzione verso la mia creatività. Io sono un anarchico, quindi ho bisogno di qualche cosa che mi guidi, che mi domini. Sicuramente può darsi che l'unica cosa a cui obbedisco è il suono, no, della voce. Però rispetto alla voce mia, io ho fatto un grosso lavoro per accettarlo. Oggi canto anche, nel senso che platealmente, voglio dire, no?

della vita, no? Dipenda dalle cariche energetiche che le persone si scambiano, dalle pulsioni che sono disposte a darsi. Ci deve essere sempre una seduzione, una fascinazione, ci deve essere sempre una cattura. Una cattura c'è, una seduzione c'è. E sulla base di questa seduzione, che sia teatrale, che sia mitica, che sia magica, che sia politica, si crea un camminare. Allora, insomma, sarebbe bello un giorno pensare a una geografia di eventuali sette, no? Conquistate o messe sulla carta teatrale d'Europa, d'Italia, insomma. Però in base a un movimento, a un nomadismo, c'è una dimensione un po' medievaleggiante, diciamo, in questo senso. Come ci si spostava per andare alle crociate, no? In massa. Chissà se un giorno non si potrà farlo anche per uno spettacolo. Non so. Io penso che il teatro ha la potenzialità di potersi mettere fuori, no? Di essere fuori dal centro, alla periferia del senso. Non è normativo in questo senso il teatro, non è ortodossia, non è ripetizione, non dovrebbe. E allora questo fatto di essere fuori permette, no? Maggiormente la linea di fuga. Perché io credo che l'unica maniera per togliere energia, no? E consistenza alla centralità del potere, soprattutto alla centralità del potere televisivo e mass mediale, l'unica maniera è quella di scappare dentro, cercare delle linee di fuga, dei nomadismi, delle inseguire delle visioni. Dobbiamo diventare dei veggenti proprio, se quelli andavano alle crociate, noi dobbiamo andare a Lourdes, a Częstochowa. Io, dovunque ci siano visioni bisogna spostarsi. È un teatro delle visioni. Dico, peccato che non c'è più l'Inquisizione, perché sarebbe stato bello. Insomma, si è perso anche questo senso della drammatizzazione dell'eresia, no? Dell'essere fuori, i falò, il fuoco, le streghe. Ci sono fenomeni squallidi, insomma, di poco conto. Una delle cose che mi ha perseguitato nella mia vita, che ancora mi perseguita, è che io per certi periodi mi sono identificato con Giovanna d'Arco. Ho letto moltissimo su Giovanna d'Arco. Per un altro periodo poi mi sono sentito anche un po' Giordano Bruno. Non sono proprio da mettere in paragone le nostre anonime vite di questi ultimi tempi e quello che poteva succedere a un uomo contro nel 600. Condiviso con empatia, con enfasi, con profonda corrispondenza di sentimenti, quel tipo di destino che era un destino fuori, no? Un essere contro. E questa è una cosa che io penso che qualsiasi persona che ami il teatro, la libertà che ancora ha il teatro, dovrebbe praticare e desiderare, insomma.

Okay. Oh yeah. Oh oh. Nata da Fragola nel marzo 1939, Brio era figlio di un barbiere che si occupava anche di piccole compravendite immobiliari. Aveva una passione, la chitarra. La domenica, quando non lavorava, sapeva che poteva cantare nelle piazze e fu lui a decidere che il figlio sarebbe diventato un artista. E così Peppino iniziò a cantare nei locali frequentati dagli americani vicino al porto, come il San Francisco. Non aveva 18 anni quando gli arrivò un ingaggio per una tournée in Australia, un'occasione da non perdere. Egli stesso raccontava di aver falsificato la data di nascita per farsi maggiorenne, avere un passaporto.

un'avventura che andò bene, anzi benissimo, tanto che gli procurò un contratto per esibirsi sulle navi da crociera. 4 mesi sul mare e 4 a terra, dove arrotondava cantando nei locali napoletani, il Trocadero, il Lido 21 e nel 74 il colpo di fortuna che avrebbe impresso una svolta alla sua carriera, perché mentre si esibiva in un locale di Santa Lucia, il Pigalle, venne avvicinato da un uomo che gli propose di realizzare un disco con il suo gruppo, gli Eredi di Pulcinella. Gli sembrò un matto, ubriaco, e gli disse no. Quell'uomo era Antonio Prifieri, che, se qualcuno diciamo non ricorda, è stato il primo produttore di artisti come Nino D'Angelo. Con lui realizzò il suo primo disco, 12 belle canzoni napoletane un po' dimenticate, con gli arrangiamenti di Tonino Balsamo, disco ancora oggi ristampato da Ricordi e altre case discografiche. Una volta Roberto Muro regalò questo disco ad Arbore dicendogli: Peppino ha fatto quello che hai fatto tu ma 20 anni prima. Brio, che fino ad allora era stato uno dei tanti cloni di Sergio Bruni, iniziò ad esprimere la sua personalità. Lucia Catena, Rosa Argento, Anima Nera, i suoi cavalli di battaglia, ha venduto milioni di dischi senza mai entrare nelle hit parade. Il motivo è tutto un imbroglio, o almeno

0: questo senso della drammatizzazione.
1: Questo è giusto per dire che ogni volta che metto questo pezzo mi chiedono: ma chi è Peppino Brio? Ora ve l'abbiamo spiegato, così quando me lo chiederete vi dirò: andatevi a sentire il podcast e la puntata, perché nella ricerca che facciamo sulle radici, alle radici del funk, prima ancora dovremmo dirci che cos'è il funk, che cos'è stato, ma qualcuno in qualche modo l'ha introiettato, l'ha sentito, l'ha fatto suo, come Peppino Brio, che poi tra l'altro è stato il primo in Italia ad usare il wah-wah sulla sua chitarra. E questa, diciamo, energia, questo suono che spesso ritorna in canzoni anche di artisti diversi, lo può testimoniare forse più di tutti quello che succedeva, diciamo, al Festival di Sanremo, o meglio Festival di Napoli.

che cosa c'entra quindi Ornella Vanoni con quello che dicevamo sul funk, Peppino Brio e gli altri? Vabbè, semplicemente il fatto che mettendo Domenico Modugno, la cosa strana è che quell'anno loro vinsero il festival di Napoli insieme e lei si piazzò anche secondo con questa canzone che poi è caduta nel

In questa puntata alle radici del funk napoletano vi abbia abbastanza, diciamo, complicato le idee, i pensieri, e che magari questa ricerca vi appassioni e quindi continuate a, diciamo, ad ascoltarci. Ma io vorrei lasciarvi con il pezzo e con la scoperta, diciamo, di questa puntata interessante che l'ha anche aperta, che è appunto questo album di Decrescenzo Eduardo, cantato tutto in napoletano, l'unico della sua carriera. E assomiglia, come detto, un poco a Gigi Marzullo, però secondo me vale la pena di essere ascoltato. Io vi lascio, vi saluto, mando un bacio forte, e qui si mixa, si cambia regia. Ciao, aiuto.

0: Dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione.

0: situazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
1: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
0: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
1: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
0: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
1: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

on the brain.

Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

quasi giocatore.

Yeah.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei The Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

your coat off. Wait, come on. Wait, leave him alone.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fra il corpo pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: endless sky.
1: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
2: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
3: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Yung Lean, Wozum e DJ Crime.
4: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
5: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
6: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella la soglia, capito.
4: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/stream

15:04. Ritornano le trasmissioni in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 19 settembre 2026. Per una nuova navigazione in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. In diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A. Vanno umani in voce alle selezioni, come sempre ad accompagnarvi, a massaggiarvi, a corroborarvi l'anima, il corpo e la mente in questa lunga navigazione pomeridiana. Quest'oggi torniamo anche nuovamente sulla modulazione di frequenza dopo l'interruzione temporanea della giornata di ieri per lavori di manutenzione. Quindi 105.250 megacicli. Ci potete anche ascoltare attraverso il segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, e attraverso lo streaming radioblackout.org, che grazie a una connessione internet vi permette di usufruire e ascoltare i 105.250 worldwide.

E poi, come di consueto, i numeri telefonici di Radio Blackout, che come sempre vi permettono di far sentire la vostra presenza nell'etere e di mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati per segnalare impedimenti, posti di blocco, retata e controllori su bus e metro nella fucking city e dintorni. 011 24 95 669, il numero della diretta per comunicazioni, volanti, squillini e quant'altro. 346 66 73 263, il numero del mobile blackoutiano, con il quale potete interagire attraverso svariate modalità di messaggistica istantanea, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram. E quindi pronte e pronti a mollare gli ormeggi e iniziare il viaggio odierno di Blackwheel di questo sabato 19 settembre 2026.

ad aprire il viaggio odierno di Black Milk. Produzione alle tastiere di Joe Harmon Jones. Traccia intitolata Mollison Dub, dalla raccolta della Brown Sud Recording, che va a festeggiare i 20 anni di produzioni musicali. Intanto un saluto a chi inizia a messaggiare al 346-6673-263. Partiamo dalla Fucking City, un saluto speciale ad Adriano, già a bordo del veliero maculato. E poi andiamo giù in linea retta fino alla West Coast Ligure, un saluto a chi ci ascolta da Savona. Top Massive Attack, sigla che ormai da 28 anni a questa parte accompagna la navigazione di Black Milk. Traccia omonima da Mezzanine, 1998, la voce di Elizabeth Fraser from Cocteau Twins. E visto che parliamo di Joe Harmon Jones, andiamo ad ascoltare tre tracce dal nuovo lavoro di Ezra Collective, quintetto nel quale appunto milita anche Joe Harmon Jones. Il loro nuovo lavoro si intitola Here Because of Hop. Questo è Blow Your Trumpet.

Ezra Collective, Blow Your Trumpet. Da Here Because of Hope, il nuovo lavoro per il quintetto londinese, sempre in viaggio tra afrobeat, jazz e dub. Uscita targata Partisan Record, copertina molto in stile Peaky Blinders, sia per quel che riguarda l'abbigliamento che per l'immancabile copricapo. Rigorosamente Baker Boy Cups, 8-6 spicchi con il bottone al centro. Adesso due tracce, una di fila all'altra, sempre in compagnia di Ezra Collective, Bird Sing e The Last Stand.

Give me peace. Give me freedom. Give me love.

15:33 minuti. Sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout in questo sabato 19 settembre 2026. Navigazione in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Siamo rimasti in UK all'interno di Chopping Mountain, nuovo lavoro per Ibibio Sound Machine. Qui accompagnati da Dele Sosimi in questa Give Me Peace. Disco che per il collettivo londinese ha la missione di promuovere amore, unità e resistenza attraverso la musica. La prossima traccia ci porta direttamente in Nigeria, quindi ci sposteremo verso sonorità più afrobeat, i Ibibio Sound Machine, questa è Burning Legs.

il BBO Sound Machine Burning in Lagos, seconda traccia estratta dal nuovo lavoro per l'ensemble londinese intitolato Chopping Mountain, in uscita per la Merge Record. Per quello che invece riguarda appuntamenti pomeridiani di questo sabato 19 settembre 2026, vi ricordo la due giorni Torino Partigiane contro il Riarmo ai Giardini Pozzo accanto al campus Einaudi. Si parte oggi dalle ore 17.30, dibattito Riarmo Europeo, chi vuole la guerra in Europa, con Elena Basile, a seguire musica, concerti e socialità. Si prosegue domani, domenica 20 settembre, dalle ore 10, assemblea per organizzarci insieme e rispondere alla questione Torino città del riarmo, come contrapporsi insieme. Due giorni ai Giardini Pozzo accanto al campus Einaudi, Torino contro il riarmo, 19-20 settembre 2026.

Quindi rimaniamo sempre in modalità afrobeat. Questa volta lo facciamo andando ad estrarre due tracce da Afrodisco Makossa. Andiamo a LA, California, Linear Labs Record, Adrian Young nelle sue continue sperimentazioni musicali, che questa volta toccano direttamente l'afrobeat, Afrodisco Makossa.

Adrian Young, Afrodisco Macossa, la traccia che dà anche il titolo al suo ultimo lavoro. Si va a indagare in questo caso le sonorità dell'afrobeat sulle orme di Fela Kuti, di Tony Allen, di Ebo Taylor. Musicista molto attivo, con i più di 20 volumi della serie Jazz is Dead, uscita targata Linear Labs da LA, California. Per quello che invece riguarda la traccia precedente, intitolata Burning in Lagos, i Bibio Sound Machine da Chopping Mountain. Ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di Adrian Young. Poi cominciamo a prepararci per il primo giro di boa, la navigazione di questo sabato 19 settembre in compagnia di Black Milk. Questo è Everybody.

15:58 minuti. Delle Sosimi apre e chiude questa mezz'ora dedicata alle sonorità afrobeat. Una fit Touch Ham Break It Remix, da questi nuovi remix targati 2026 per la Wawa 45 delle Sosimi da Hackney, già direttore musicale della Egypt 80s di Fela Kuti e poi anche della Positive Force Band di Femi Kuti. Personaggio fondamentale per la scena afrobeat e non solo britannica. A seguire qualche consiglio per gli acquisti. Riapertura della stagione qui nella Blackout House per venerdì 25 settembre, Tunnel Vision. E poi continuiamo a viaggiare all'interno di Nigeria 80s, state lì.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Primo giro di boa effettuato per la navigazione dell'Enjoy Afternoon di Black Mill di questo sabato 19 settembre 2026. Sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. E torniamo a navigare all'interno di Nigeria 80s, nuova raccolta musicale della Strat Record. Dopo i fortunati volumi della serie Nigeria 70s, qui si viaggia negli anni 80 tra Afrobeat, High Life, Juju, Soul, Boogie e Reggae Music. E dall'ascolto della scorsa settimana ci accompagniamo ancora una volta con Evi Etnaugoli e la sua The World. Autoproduzione direi fondamentale soprattutto in quegli anni, con il declino dell'industria musicale nigeriana sia per le condizioni economiche che per le restrizioni politiche, e quindi tante etichette indipendenti iniziarono a produrre artisti che spesso e volentieri non riuscivano trovare il loro giusto spazio, collocazione. Quindi ci immergiamo in questa lunga Igelov Part 2, General Franco Lie Zute and His Harmony Kings International.

General Franco Lee esute in His Harmony Kings International Band. Easy Love, parte 2. Nigeria 80s, Strat Record. Le due etichette sicuramente più importanti per questo cambio di produzione e distribuzione musicale negli anni 80 in Nigeria furono la Tabansi Record e la Phonodisc, che diedero la possibilità a tanti artisti locali di espandere la loro libertà creativa, dando anche significativa visibilità a artiste e musiciste nigeriane, ad aprire poi le porte a una nuova generazione di performers, di writer e di producer. Come sempre, si parte sempre dal basso, poi inevitabilmente ci si ritorna per scardinare le dinamiche capitalistiche repressive. Ci gustiamo ancora un paio di tracce, cominciando da questa EQT in compagnia di Jimmy Johnson, Nigeria 80s.

Jimmy Johnson e Cute. Intanto un saluto speciale alle amiche e gli amici dell'SMS, anche loro in costante navigazione in compagnia di Black Milk e delle libere frequenze di Blackout. Sempre per quello che riguarda appuntamenti, in questo caso di questa sera, teatro e musica che si fondono in uno spettacolo introspettivo, automatonofobia, paura irrazionale persistente verso tutto ciò che imita o rappresenta falsamente un essere vivente. Ma se la vostra fobia coincidesse con qualcosa che apprezzate, se volete scoprirlo, questa sera dalle ore 21:30, spazio sociale Visrabbia, via Galinie 40 da Vigliana, teatro e musica che si fondono in uno spettacolo introspettivo. E poi vi ricordo che come sempre dalle ore 16 è aperto il centro di documentazione Porfido, via Tarino 12C a Vanchiglia. Noi andiamo a chiudere l'ascolto di Nigeria 80s, poi ci sposteremo sul nuovo volume della serie Future Sound of Jazz della Compost Record. Intanto ci gustiamo Segun Adewale con la sua Yo Pop Music.

0: según Adewale, Yop Pop Music. Traccia che chiude questo secondo ascolto di Nigeria 80s. E intanto un saluto a chi naviga, cavalca la buona onda delle frequenze blackoutiane da Porfido, sempre a fare giri di boa, che tra l'altro è anche un buon esercizio fisico a colpi di pagaia. E poi un saluto speciale a Enrico and the Family in streaming da Teramo. Andiamo sempre a sud, giù negli Abruzzi. Quindi prossimo step, Future Sound of Jazz, volume numero 16, Compost Record, serie iconiche che hanno segnato viaggi musicali dal jazz come punto di partenza, miscelandosi con elettronica, dub, sonorità kraut. Un bel caleidoscopio che vi aspetta per la prossima mezz'ora di viaggio su Blackout.
1: Ladies and gentlemen, we are flying now to Occitania, the country of troubadour and Ayoyo.

bassi profondi 135 bpm, 5 quarti, science fiction, Miss Dave Brubeck, produzione del visionario artista sudafricano Felix Laband, No Star Did Glow, che apre l'ascolto di Future Sound of Jazz, volume 16, Compost Record, disco fresco fresco che ci è arrivato proprio questa mattina insieme alla torta bavarese da Monaco, grazie alla joint venture con la crew della Compost Record, Radio Blackout. Raccolte musicali che sono partite con il primo volume nel lontano 1995, che ovviamente hanno caratterizzato anche i primi anni di trasmissione di Black Milk, tra l'elettronica, dub, jazz, techno, kraut, caleidoscopio di suoni cui il jazz è solo il punto di partenza, l'ispirazione. Allora ci gustiamo la nostra torta bavarese accompagnati dalla prossima traccia in compagnia di Baba Sikander, tra dance floor e spiritualità, in una traccia intitolata Nine Serpents.

0: Nine Serpents, Baba Sikander da Berlino.
1: Padmanabham Chakambalam Shankapalam Dhritarashtram Takshakam Kaliyam Tata.
0: Tra spiritualità e sonorità cosmiche, Future Sound of Jazz, volume 16, Compost Record.

gustiamo ancora un paio di tracce, direi decisamente estese, come questa Nine Serpents. Questa volta andiamo a Marseille. Produzione targata DJ Hoyl, all'anagrafe Lionel Corsini. E non Corsini, visto che siamo a Marseille, Marseille, c'est pas la France. Già cofondatore del collettivo Troublemakers. Viaggio tra jazz, hip hop ed elettronica, le sue produzioni. E quindi facciamoci trasportare da DJ Hoyl, ultimi colpi di pagaia dopo la mezza boa, ci andiamo a gustare questa Yaka di Bongo.

DJ Hoyle, Yaka di Bongo. Lionel Corsini da Marseille. Sedici e 54 minuti, quindi ultima traccia che andiamo ad estrarre da Future Sound of Jazz volume 16, Compost Record, e ultimo giro di boa questo sabato 19 settembre 2026, in compagnia di Black Milk. Adesso andiamo a Santiago del Cile, sassofonista e producer elettronico Nico Zam, con la traccia intitolata Can You Prove That God Exists?

Nicole Zam, Can You Prove There Is God, da Santiago del Cile, traccia che chiude l'ascolto di Future Sound of Jazz 16. Prossima ora di navigazione tra sonorità dub baleariche digitali e dintorni, delizie per fumatrici e fumatori, The Green Wave Delight, Stay Blackout.

17:13 minuti. E ce la siamo presa comoda per questo ultimo giro di boa. Compagnia di Black Milk, sabato 19 settembre 2026. Sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Pig and Dan, The Smoke. Siamo all'interno di Destination Unknown Number 3. Un saluto al maestro Double M. A proposito di destinazioni sconosciute, e poi un saluto e un ringraziamento a chi ci condivide questo fantastico articolo, fantastico appello via WhatsApp per riempire la piazza Sittav, di cui sinceramente non ci interessa va a pubblicizzarlo. Tornano comunque le madamine, quindi già questo la dice lunga. I just follow the smoke. Sicuramente avranno reclutato figuranti quel pubblico. I don't try to fight. Magari pagato con qualche specialità turinese. Vi auguriamo un buon soggiorno in galleria, quella che cercano di costruire, a respirare un po' di fumi tossici. Don't try to find the way out. Per voi niente onda verde. Wherever it decides to go. E continuiamo il viaggio verso questa destinazione sconosciuta, sempre in compagnia di Pig and Dan, queste One Creation.

One Creation, Pig and Dan, Destination Unknown, Number 3, uscita targata Bedrock Record, storica label britannica di musica elettronica attiva dal 1998. Pig and Dan 2 invece è attivo dal 1999 tra tech house, house e anche varie produzioni tra dub, sonorità baleariche, da un tempo e trip hop, come appunto queste tre uscite titolate Destination Unknown. 17-20 minuti. Adesso ci andiamo ad ascoltare qualche traccia da Through the Storm, nuovo lavoro targato Prince Riser e Disrupt, Jatari Record da Lipsia, Prince Riser DJ producer francese.

Prince Riser e Disrupt, My Homeland Dub, da Through the Storm, Jatari Record, da Lipsia, come sempre nel segno delle sonorità digital dub. Prince Riser, ho detto erroneamente prima, non francese, ma che risiede in quel di Kingston, Jamaica, ma ha iniziato la sua carriera nella scena musicale dei sound system di Volgograd in Russia. Beh, c'è qualcosa di buono anche da quelle parti. E quindi andiamoci a gustare la prossima traccia, che è anche quella che dà il titolo al suo nuovo lavoro, Through the Storm, Prince Riser.

Through the Storm, Prince Riser, Disrupt. Intanto andiamo a vedere anche cosa vi attende per il proseguo in diretta sui 105.250 di Radio Blackout dalle ore 18. Tanz Bambolina, Mitch the Controls, speciale sul prog italiano anni 70. E poi credo che a seguire saranno le brave ragazze delle ore 19.30, quindi appuntamento ricco per più âgé e meno âgé. Questo sabato 19 settembre 2026, Traveling Gala, Prince Riser.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

continuiamo a far vibrare i vostri speakers. Io arrivo ora a Sandy, Non-Violence Dub, Melody International, Presence, arrivo a Sound, Neil Fraser, a.k.a. Bad Professor. Queste sono le assolute speciali a biste. Bring the bass.

0: 6 Million Dub, Mafia & Floxy, Melodies International, Presence, Rewa Sound, un bel showcase che attraversano 45 anni di produzione musicale, più di 300 release per l'etichetta fondata da Mad Professor. Per il finale di trasmissione, due tracce. È un'uscita del mese di maggio della Pressure Sound, Cedric Brooks, remixato da Dubism, Paolo Baldini, Dub Files e Pete Holdsworth, Stay Blackout.
1: Well, people out there on the voice of the people and the voice of God, keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scratch Perry and Mad Professor and Eddie Nova Shonium. Marcus Garvey said, man, that black star liner.

Love and Praises, Cedric and Brooks, remix by Dubism, Paolo Baldini, Dub Files, Pete Holsworth, uscita targata Pressure Sound. ...17.49... ultima traccia per la navigazione odierna di Black Milk, questo sabato 19 di settembre 2026. Come già ricordato, le dirette continuano dalle 18 con Tanz Bambolina, Mitch the Controls, speciale sul prog italiano anni 70. Poi dalle 19.30, brave ragazze, forse sì, forse no, voi comunque non mollate le libere frequenze per gustarvi l'antipasto in diretta sui 105.250. Quindi un ringraziamento a chi ha messaggiato, ha trillato e ha cavalcato la buona onda blackoutiana in compagnia di Black Milk, che vi rimanda sabato prossimo, sempre dalle ore 15.

viaggio che si chiude sempre in compagnia di Cedric Brooks, il remix di Dubism lato B di questa uscita Pressure Sound Dub Force. Oriwar, Stay Blackout.

Allora, un buonissimo pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto. Stiamo iniziando questa trasmissione dedicata al progressive italiano in questo caso. E siamo partiti con un brano intitolato Sguardo verso il cielo, tratto dall'album Delle Orme del 1971, intitolato Collage. Stiamo proseguendo sempre con questo disco Delle Orme, che si chiama Collage ed è il loro primo lavoro. Il brano che stiamo ascoltando si chiama Evasione Totale. Tra l'altro quest'oggi non sono solo in studio, ma ho due collaboratrici con me. Adesso ve le presenterò, vi farò anche sentire qualcosa, perché purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema, nel senso che la nostra ospite Denise aveva preparato una bellissima scaletta sempre dedicata ai brani di progressive italiano, cercando un sacco di gruppi molto interessanti che sul nostro lettore qua della radio purtroppo alcuni non riusciamo a passarli. Comunque adesso vediamo di risolvere in qualche modo la situazione. Io comunque spero che vi piaccia questo genere molto particolare, molto interessante, e vi auguro una buonissima puntata, e mi raccomando, non mollate le libere frequenze di Radio Blackout.

Allora, su consiglio di Mr. Baron One, siamo andati anche a ripescare questo gruppo doc della città di Torino, denominati Arti e Mestieri o anche Arti più Mestieri a seconda dei casi. Li stiamo ascoltando in questa canzone intitolata propriamente Mirafiori. Adesso poi la nostra redattrice Ginevra ci darà qualche info in più, così ve la presento e poi vi presento anche Denise che è qua al mio fianco, sempre in regia.

0: Allora, vi ricordo anche subito a inizio trasmissione il nostro numero di telefono per chi volesse messaggiare con noi, che è il 346-667-3263. Io spero che questa puntata sul progressive susciti molto interesse, visto che so che molti di voi siete appassionati di questo genere musicale, nato negli anni 70 ma che poi ha avuto un sacco di sviluppi ed è un genere attualissimo anche adesso, secondo me. Ah, tra l'altro quest'oggi lo faremo dedicato esclusivamente, cioè faremo, la puntata sarà dedicata esclusivamente ai gruppi italiani. E, però se vediamo che c'è interesse, che la cosa piace, non escludiamo una puntata dedicata ai gruppi anche internazionali, che anche lì c'è un sacco di roba da andare ad ascoltare. Ginevra, tu hai trovato qualcosa sugli altri MSI?
1: Assolutamente, il brano.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, il brano Mirafiori degli Arti e Mestieri è contenuto nell'album del 75. Ma Mirafiori perché? Perché fa riferimento a un quartiere di Torino, ovviamente, e evoca lo storico quartiere operaio della Fiat. E quindi il ritmo, no? Lo sentite? Questo ritmo che evoca la catena di montaggio.
0: Sì, infatti è proprio, secondo me, ricorda un po' anche il lavoro di fabbrica, no?
1: Cioè esattamente, questa... poi siamo negli anni 70, ricorda l'alienazione, secondo Marx, e quindi siamo ovviamente in una...
0: siamo in un paradosso forse, no? Cioè...
1: Certo, siamo in un'estetica del progresso.
0: In un'estetica, no? Del progresso, esatto, non mi veniva la parola giusta. Ok, allora adesso ci ascoltiamo la fine di questo brano, che è strumentale.

0: Allora, il brano in questione fu vietato ai minori di 18 anni dalla RAI. Sì, è del 1973 questo pezzo, giusto? La nostra redazione cosa dice in proposito?
1: Giustissimo, giustissimo, del 73, censurato. E perché? Perché fu censurato? E nonostante tutto, così come nel 73, anche oggi.
0: Ma c'è una motivazione particolare per cui fu censurato o... cioè abbiamo questa fonte?
1: I testi erano considerati un po' troppo forti, cioè troppo forti, non lo so, proviamo...
0: Sì, un po'... trattava argomentazioni un po' particolari. Allora, secondo brano in scaletta degli Arti e Mestieri, questo si intitola Quinto Stato, tra parentesi, emarginato. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, quest'oggi stiamo facendo un po' una scaletta non proprio precisissima, diciamo che diamo un'infarinatura su quello che era il progressive in Italia in quel periodo. Ovviamente l'albero del pane, banco del mutuo soccorso, tratto dall'album English, che era quell'album particolare dove appunto il banco si cimentava anche con la lingua inglese. Adesso vediamo, Ginevra sta cercando un po' di bio su questo album in particolare.

Allora andiamo a salutare anche Boomer61 che ci scrive: grande Mitch, un saluto e un saluto da Boomer61. Nel 79 alla Rai a malapena passavano Claudio Lolli. Ma in effetti anche Claudio Lolli ha avuto i suoi problemi comunque di censura.

0: Questo era Banco, l'album. Questo pezzo, Nothing the Same, è la traduzione di Dopo niente più lo stesso, io sono nato libero. L'album del 75, noto anche come Banco Quarto, consiste in una raccolta di estratti dal primo e dal terzo album del gruppo, rispettivamente del Banco del Pronto Soccorso e Io sono nato libero.
1: Ringraziamo anche Denise per questa precisazione. Allora, come dicevamo prima, stiamo facendo un po' di, diciamo, divagazione musicale, nel senso che stiamo ascoltando dei gruppi un pochino più conosciuti e altri anche un po' meno conosciuti. Difatti, dopo questo brano del Banco, ci andremo ad ascoltare i Cervello con il brano Trittico.

0: Allora, ci stiamo ascoltando i Cervello con questo brano che si intitola Trittico, brano tratto dal loro unico album. Adesso vi diamo anche qualche informazione. Denise, te la senti di dire tu due parole?
1: Ma praticamente quest'album è l'unico album che hanno fatto, l'hanno registrato a Milano, si intitola Melos, si chiama Melos quest'album, e grazie al supporto di Danilo Rustici, fratello di Corrado e chitarrista degli Osanna, che andremo a ascoltare a breve con un pezzo famosissimo,
0: che tra l'altro sono questi due gruppi, sono due gruppi napoletani.
1: Due gruppi napoletani, sì.
0: Sono gli unici due gruppi napoletani che abbiamo in scaletta oggi, giusto?
1: Eh sì, sì.

0: Allora, Boomer 61 mi scriveva, Napoli Centrale, Campagna, se posso dare un'idea da valutare. Sì, Napoli Centrale forse però sono più legati
1: alla fusion.
0: Alla fusion e a un genere leggermente diverso che magari potremmo valutare in una puntata prossima.
1: Sì.

0: Vai Denise, se vuoi dire qualcosa, vai pure.
1: Ma io volevo introdurre il prossimo brano, anzi lo faccio introdurre da Ginevra, L'Uomo, che è un pezzo da lei molto sentito, in quanto il mare, l'uomo, la terra.
2: L'Uomo, un pezzo degli Osanna, questa band napoletana allucinante. Adesso ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo tutti insieme.
0: Allora sì, ci andiamo ad ascoltare L'Uomo.
3: Nel nostro programma i ragazzi di un complesso napoletano che sono venuti fuori all'ultimo festival pop di Viareggio.
0: L'andiamo a pescare da YouTube perché in scaletta non ce l'avevamo. E
2: teniamo sempre presente, ascoltandoli, una domanda: che cos'è l'uomo? Napoletano,
0: vogliamo dire. Esatto.
2: Chi è l'uomo? Adesso che abbiamo a che fare con intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. È un gruppo degli anni 70, ce l'aveva detto, L'Uomo.
3: Un pezzo tratto dall'ultimo loro 33 giri intitolato L'Uomo, il complesso degli Osanna.

Allora, se posso dire due parole su questo brano, gli Osanna mi ricordano un po' anche a tratti, soprattutto nelle tematiche trattate, un po' la musica che trattava De André in quel periodo, cioè

0: Allora, questi sono il balletto di bronzo.
1: Oh, anche loro di Napoli. Abbiamo pescato un altro gruppo napoletano che in questo loro album Ease propongono La tua casa comoda. Secondo me un brano molto introspettivo rispetto

Allora, secondo me nel progressive italiano c'è veramente tantissima roba da ascoltare. C'è proprio forse un po' l'imbarazzo della scelta dei pezzi. Dopo il balletto di bronzo, prima di ascoltarci la Locanda delle Fate, vi voglio far sentire un brano tratto da un album della PFM, un album celebrativo dei 10 anni, 1971-1981,

Allora, la premiata Foneria Marconi non ha certo bisogno di presentazioni. Una cosa che mi viene da fare, così da sottolineare, uno dei gruppi forse del progressive ha impronta più chitarristica rispetto magari appunto alle Orme, che erano invece un gruppo molto più tastieristico, se mi passate il termine.

Allora, ringraziamo anche chi ci scrive, sempre il nostro amico Boomer61, che ci scrive: puntata commovente, bravissimi, grazie Boomer.

0: allora, per chi volesse commentare, fare appunto delle riflessioni in merito a i brani che stiamo passando, il numero è sempre uguale, il 346 667 3263.
1: Astenersi 4/4, astenersi 4/4,
0: astenersi 4/4.
2: Grazie, ciao, arrivederci.
0: La PFM, ragazzi. Grazie su Radio tutti, Blackout. Ciao.
3: E adesso torniamo in Piemonte, dopo arti e mestieri. Torniamo in Piemonte. E qui torniamo esattamente ad Asti, dove la locanda delle fate si sente sottofondo con questo pezzo Fumo, un pezzo un po' ambientalista.

che ricorre all'uso della chitarra elettrica. Questo lo potete sentire con le vostre orecchie. Prima dicevo, forse la PFM era il gruppo più guitar oriented del progressive italiano, però in realtà anche questa è la Locanda delle Fate, sembra che la chitarra sia molto presente. Questa è solo una mia considerazione.

Beh, qua direi che possiamo parlare anche di progressive rock, che e poi è quella sottigliezza, perché c'è anche un filone parallelo che è il progressive rock, che sono band più orientate su sonorità un po' più ruvide, no? Insomma,

0: Moby Dick, l'ossessione del capitano Ahab per questa balena che diventa simbolo di nostalgia e ritorno, il mare, la balena, cioè e tutto questo è veramente intrinseco al nostro essere, è proprio una mitologia dell'essere umano. Bellissimo, è fantastico, il progressive rock si è occupato un sacco di queste cose, devo dire.
1: Delle nostre profondità proprio.
0: Delle nostre profondità marine, esatto.
1: Il nostro ciclo, l'elemento dell'acqua, volendo, può simboleggiare un po' tutto il nostro introspettivo, la nostra parte emotiva. E quindi anche il prog, se vuole, effettivamente è un po' una materializzazione di questa introspezione fatta di molti canali, fatta di un'unione di tanti generi
0: e soprattutto che non ha a che fare con una cosa precostruita come il quattro quarti, no? Il prog si muove al di là di questa musica.
2: Beh, io penso che il prog sia anche stati di alterazione mentale nella composizione, cioè potrebbe anche essere, cioè
1: fino ad arrivare alla psichedelia, no?
2: Esatto. Sì, un po' quello che appunto già prima, come dicevi tu, nella psichedelia era stato sperimentato ampiamente, cioè l'utilizzo di sostanze per comporre, cioè, mi viene in mente, non so, Syd Barrett per dire, o anche gli stessi Pink Floyd,
0: i Grateful Dead, i Funkadelic.
2: Funkadelic, esatto, tutti questi gruppi che sperimentavano molto e magari componevano sotto effetti così di
0: una ritualità, direi, un rito.
1: Ma nel prog basta la musica per entrare nello stato coscienziale già in ultraterreno
2: senza l'utilizzo di sostanze,
1: già ti porta sì. il mood così concatenato di questi stili diversi
0: sotto il mare.
2: Beh, adesso mi veniva in mente un pezzo di Lucio Dalla, Come profondo il mare.
0: Bellissimo. Ma che bello
2: che è quel pezzo. Forse non è proprio prog, però no.
0: Assolutamente no, però è bello.
2: Però è bellissimo lo stesso. Allora, direi che abbiamo dimenticato uno dei gruppi storici del progressive italiano, ma ce lo andiamo ad ascoltare immediatamente adesso.
3: Habibi, bissalam, bissalam, hattit urud il-hubb qoddamak. Bissalam, bissalam, masaht bhur id-dam alashanak. Sib il-ghadab, sib il-alam. سيب السلاح وتعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش في سلام مصريه

0: Allora, sono le 19:26 minuti primi, quindi il nostro viaggio musicale sta quasi per terminare. In realtà, se non ci sono le brave ragazze, che mi pare che non ci siano questa sera, in teoria forse possiamo ancora proseguire per qualche pezzo, se le mie collaboratrici sono d'accordo.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Ah, va bene, allora possiamo ancora proseguire, così ci ascoltiamo ancora qualche brano. Ma non ce ne vogliate, abbiamo dimenticato un sacco di gruppi, stavamo pensando adesso ai New Trolls anche.
2: Sì, questa sì. È una puntata un po' improvvisata fra esatto. Noi tre, abbiamo fatto un po' di improvvisazione nel frattempo, quello che ci veniva in mente,
1: però ci rifaremo, perché
0: ci rifaremo e
1: ci siamo. Adesso cosa ascoltiamo, Mitch?
0: Allora, adesso ci ascoltiamo ancora un altro brano degli Area, perché secondo me anche qua, già solo sugli Area ce ne sarebbe da dire.
2: Il grande Demetrio Stratos è la sua respirazione circolare.
1: Sì, esatto.
0: Allora, chi sa bene il tedesco?
1: Come sentiamo, vediamo.
0: Arbeit Mac Frey.
1: Ah, Arbeit Mac Frey.
0: Bravissima.
1: Il lavoro ci rende liberi, sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: È quella che è tristemente famosa. Sì. Quindi gli Area, Radio Blackout.

Allora, siamo tornati su una delle formazioni più rappresentative del progressive italiano. Loro sono Le Orme. Questo brano è tratto dal loro secondo album, secondo lavoro, L'Uomo di Pezza. Il brano si intitola Alienazione. Come dicevo prima, siamo andati un po' oltre l'orario di trasmissione solito.

Ringraziamo sempre comunque Boomer 61 che mi diceva che ha dovuto scegliere tra un fazzolettino per asciugarsi le lacrime o andarsi a fare una birretta, e appoggiamo assolutamente la seconda scelta.

Allora, un altro gruppo che faceva parte di questa grossa corrente musicale, che appunto era il progressive negli anni 70, sicuramente era il gruppo cappeggiato da Simonetti, il gruppo dei Goblin, che tutti ricordiamo per appunto Profondo Rosso, la colonna sonora del film, mitico film di Dario Argento. E da questa colonna sonora abbiamo tratto appunto Mad Puppet, che è il brano che ci ascoltiamo in questo momento.

poi andrei a chiudere la puntata odierna dedicata al progressive rock, il progressive italiano, con proprio il brano che dà titolo anche al film, che è Profondo Rosso, quindi

0: Allora, su Profondo Rosso dei Goblin noi chiudiamo questa puntata extra di Canto Bambolina dedicata al progressive italiano. Vi mando un abbraccio virtuale da parte di Mitch.
1: Un abbraccione da parte di Denise.
2: Tanti bacini da parte di Ginevra.
0: Ringraziamo tutte e tutti quelli che sono rimasti all'ascolto, che hanno interagito con noi, e vi promettiamo una puntata molto più dettagliata, molto più preparata in modo serio, sempre sulla tematica, perché c'è un botto di roba da ascoltare. E quindi un buon sabato sera, vi lasciamo poi al fondo gli spottini. È stato bello essere con voi.
2: Buona serata, ragazzi.
1: Ciao a tutti.
2: Divertitevi.
1: Ciao, un bacio.
0: Ciao a tutti e tutte. Ciao ciao.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale del

0: Impeccabile colonna sonora di Yung Lean, Wosun e DJ Crime.
1: Sad boys.
2: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di No Terrore e le selezioni di Tunnel Vision.
3: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
4: Via Antonio Cecchi 21A.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins. Metallo sul core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: 23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.
1: 1, 2, 3, 4.

0: chiudiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di No Terrore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego! Ne ho bisogno! Qualcuno ha dell'erba! Dell'erba! Dell'erba!
3: Invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento
2: dell'erba!

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla puntata della trasmissione Free and Easy, andata in onda il 23 giugno 2024.
3: Bonsoir, c'est Free and Easy, deux dimanches par mois à 20h, une émission Garage Rock avec Wild Cliff.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.

0: One holes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
2: Wormholes. State per ascoltare Anna Bolena. Special mix per Radio Blackout.

all the time.

get it. You're a man in life.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.